0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: J. Bijon.

Da mezzanotte alle 4. Vieni il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire di Jerry.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di
1: 4 in punto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo persone 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: minuto.
1: Revox, solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo canzoni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo
1: 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: E no, che non mi annoio, non mi annoio, no, che non mi annoio, no, che non mi annoio.
1: E quando?
0: Tempo.
1: Tempo, tempo, veloce, veloce.
2: Ma che cazzo è questo?
1: Eh no, è un'ascoltatrice che ha detto, io quando ci siete voi non mi annoio, non mi annoio, non mi annoio.
2: Va bene, però neanche uno si alza la mattina, no, che ha tutti i suoi problemi. Già ci siamo, già ci sei te che dai fastidio.
1: Ma come? Ma che do fastidio? Poi, facciamo il programma insieme.
2: Un po' meno. E poi c'è anche questa che canta, va bene.
1: Va bene.
2: Facciamo finta che sia una buona giornata.
1: Cioè così dici.
2: Facciamo
1: se
2: facciamo
1: questo
2: finta.
1: È l'inizio, pensa dopo cosa succederà.
2: Facciamo finta che va tutto bene.
1: Cioè quindi facciamo come gli struzzi che mettono la testa sottoterra.
2: Struzzi hai detto?
1: Sì.
2: Ho capito bene. Benvenuti.
1: Devi tenere tutte e due le cuffie perché sennò non mi capisci bene.
2: Per un attimo ho preso paura.
1: Esatto, ti ho visto che sei sbiancato. Ancora più bianco della barbetta che hai, capito?
2: Benvenuti.
1: Ho detto veramente. Struzzi.
2: Senti che voce. Benvenuti, benvenuti.
1: Cominciamo.
2: Senti, ma che voce che ho oggi?
1: Sì, oggi sì, davvero.
2: Davvero.

0: Amici,
1: sì,
0: parliamo di cosa fare se il nostro sponsor.
1: Grande sponsor, devo dire la verità che io mi sono fatto mandare tutte le copie che non avevo letto, le prime, perché ero curioso soprattutto di cosa fare se qualcuno ti dà la precedenza nella rotonda.
0: Già, che rimani un po' così.
1: Io rimango un po' basito. E allora me lo sono letto tutto l'articolo, era due righe.
0: Comunque, cosa fare se in edicola anche questa settimana?
1: La copertina
0: oggi, questa settimana c'è una cappella di fungo. La vedete? È l'unico.
1: Io pensavo la cappella Sistina, che
0: cappella,
1: so qualcosa.
0: Una cappella
1: di fungo, sicuro.
0: Adesso è in primo piano, credo sia fungo. Come? Va bene, sai che non sono proprio sicuro. Vabbè, comunque.
1: Ma chi è che decide le copertine? Faranno una riunione di redazione o vanno così a cazzo?
0: In questo caso a cazzo. Vabbè. Ecco, però. In questo numero, cosa fare se vi capita un mese in cui non dovete pagare niente?
1: Ma quando mai? Ma
0: se quando... per caso vi capita,
1: me la tengo lì. Guarda,
0: qui c'è scritto.
1: Mi tengo la copia lì, ma quando mai?
0: Ok. Vai. Cosa fare se vi rapiscono gli alieni,
1: ecco,
0: mentre state aspirando l'interno della vostra auto? Voi, cosa fare se la vostra moglie non ve la dà più?
1: Questo
0: lo voglio, una copia per me.
1: Anche per me, grazie.
2: Good morning, Forever Young. You know that I be sexy.

0: La lotta del baby balletti.
1: Sentiamo.
0: Due amici. Sai che a mia moglie hanno rubato la carta di credito? Davvero? E non hai sporto denuncia? No, perché ho scoperto che il ladro spende meno.
1: Capito? Cosa dire, no?
2: È carino,
1: dai, carino, insomma, cioè,
2: non è che
1: allora
2: se mi devo piegare per terra delle risate,
1: no, ma non era quello scopo.
2: Perché tuo figlio
1: è per cominciare a far sentire,
2: no, è per proprio il bambino, cioè l'essere bambino che allora racconta le barzellette.
1: I programmi, per
2: mi
1: esempio,
2: sta sui coglioni, proprio quando mio figlio dice babbo ti racconto una barzelletta, gli do due schiaffoni.
1: Non è vero.
2: Dico, guarda, facciamo raccontare a Alexa che fa più ridere. Alexa, c'ho Alexa a casa.
1: Sì.
2: Le barzellette di Alexa non fanno ridere.
1: Non fanno ridere.
2: Assolutamente. E quindi io ho questa cosa. Ora racconta Alexa o mio figlio, io scappo di casa.
1: Il discorso era questo, perché bene o male, nel senso, volevo cercare di introdurre anche qualche familiare.
2: Vabbè, ma se proprio vogliamo introdurre qualcuno, cioè.
1: No. Non può.
2: Si può, no?
1: No.
2: Si può introdurre niente.
1: No, niente.
2: Comunque bella questa
1: barzelletta. Neanche io.
2: Chiuso. Benvenuto nel club.
1: Dammi la mano.
2: Vatti insieme. C'è un paio di numeri da darti.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: l'ognomo. Certo non è un grand'uomo, sta dentro la mia mano.
1: Antonio l'ognomo
0: mangia nella mia mano.
2: Allora socio, noi
3: ci vorrebbe anche una
2: sì,
3: rima,
2: vabbè, ma chi se ne frega. Allora gli abbiamo chiesto di aggiungere quella parte. Sentiamo se questa settimana ce l'ha fatta. Dai, vai.
0: Antonio l'ognomo va solo per i boschi, sfugge a formiche e grilli. Antonio l'ognomo l'ha fatta
3: un cazzo aggiunto, no?
2: È il fischio.
3: Il fischio c'è.
2: Il fischio è l'effetto della cacca che esce fuori dai pantaloni. Sì,
3: credo. Corone, che immagine!
2: Credo.
3: Che immagine!
2: Credo.
3: Antonio l'ognomo con la diarrea.
2: Scusa, Corone.
3: Adesso ti voglio bene. Ma
2: sai com'erano questi grilli e queste formiche da scatenare?
3: Da scatenare.
2: Senteria. Tra l'altro, incontrollata di questo gnomo.
3: Povero.
2: Posso salutare l'ognomo mentino? Che ci aspetta, che vi aspetta tutti.
3: Chi
2: sull'Appennino
3: è?
2: Tosco Emiliano.
3: Quello è vero, cioè,
2: è vero. Io adesso però quando vado da quelle parti chiedo se c'è Antonio l'ognomo.
3: Allora, cercate Antonio proprio con gnomo.
2: Antonio. Antonio.
3: Ok, va bene. Va bene, possiamo andare possiamo basta.
4: Me non è a piombo.
3: Non è a piombo. Io direi di fare. Mettiamo un disco vero.
2: Sì, mettiamo un disco vero, era ora.

Secondo me è il caso di prendere una pausa, perché Marchino ha, ma come si chiama, il rasghino. Quindi allora cosa devi fare? Ah, ok, mi sta dicendo che ritorniamo tra poco. E anche qui su Ritmo 80. Era Good Morning Forever Young questo? Ok, perfetto. Sono le 6:50.

0: disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
2: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera, facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
1: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e COBAS contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una 15ina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi. A Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Torna quello che è il mio spazio preferito. Lo so, qualcuno dirà: ma ho sbagliato radio, non è ricordata.
1: No,
0: è una rubrica. Spieghiamo
1: perché noi paghiamo per questa cosa.
2: Davvero?
1: Sì, noi paghiamo, cioè di solito, no?
2: Sì.
1: Di solito nelle radio ti pagano per fare la radio.
0: Per fare questo spazio paghiamo noi
1: perché è veramente brutto. Nessuna radio lo vuole e allora paghiamo.
0: Non è vero, il momento con il lento che generalmente non c'è su Ritmo 80 è che invece condividiamo in questo spazio.

0: Italia, certo che conosci.
1: Allora, sì, parliamo adesso di una foto che sta girando sul web.
2: Sul web?
1: Sul web di, della pizzeria Oro Rosso, che esiste veramente.
2: Oro Rosso, però cosa, qual è la particolarità?
1: Vena Fro, non so dove cazzo si trova, comunque esiste. La particolarità è che questi qui della pizzeria Oro Rosso, cosa hanno fatto? Hanno ordinato l'insegna. Ok? Poi magari, che ne so, o mandi la mail, oppure adesso vai su WhatsApp, fammi un'insegna così.
2: Sì,
1: magari gli hai fatto uno schemino a mano.
2: Bravo. No? Okay. Io penso proprio così, che sia stato fatto a mano.
1: Poi cosa succede? Che magari alla tipografia, dove fanno all'insegneria.
2: All'insegneria, sì.
1: Dove fanno l'insegna, c'è quello nuovo, il ragazzino, il boccia.
2: Magari dico, dai, falla tu questa, falla che tu... è una cosa semplice.
1: Comunque, va bene,
2: perché cosa doveva metterci?
1: Doveva metterci
2: l'insegna, pizzeria, il nome.
1: Pizzeria Oro Rosso.
2: E quella centrale, perché si deve vedere. Poi ai lati.
1: Ai lati, da una parte ci doveva essere scritto birra alla spina.
2: Sì.
1: E l'altra
2: pizza al forno.
1: Pizza al forno.
2: Cioè, non è difficile, scusate, immaginate voi l'insegna.
1: Okay.
2: Al centro il nome, a lato le due cose che fanno, magari, che sono pizza al forno
1: e la birra,
2: e birra alla spina.
1: Cazzo.
2: Ah, cioè, cosa ci
1: invece
2: vorrà?
1: Invece è successo che.
2: Che?
1: La birra è al forno. E la pizza alla spina, che potrebbe essere anche un
2: ma sì, la pizza alla spina che te la tiri giù, come funziona?
1: Non lo so, comunque cosa succede? Che mi hanno consegnato questa scritta, te cosa faresti? Cosa faresti se fossi il consegnatore?
2: Se sbagli, cioè non gliela fai pagare.
1: E lui ha detto, va bene, non la pago, la metto sullo stesso. No, gliela pagavo un cazzo. No, no, l'ha messa sullo stesso.
2: Messa sullo stesso.
1: È appesa.
2: Sì.
1: E ha fatto bene, perché sta foto sta girando.
2: E quindi si è fatto pubblicità.
1: Solo,
2: bravo,
1: non
2: bravo.
1: Solo. Non ha pagato
2: l'insegna, cioè quindi anche il lavoro che è stato fatto. Sei incantato? Sì.
1: Ma adesso è anche pubblicità gratis. Dopo ci sarà qualche coglione che entra dentro. Ehi, mi fai una pizza media alla spina? C'è. E dopo pure mi dai una birra al forno, lui gliela dà, bevila. Comunque salutiamo
2: 2000 gradi.
1: Pizzeria Oro Rosso, che non è qui. Vuoi che te la cerchi? Dov'è?
2: No,
1: non è chi, infatti, non ci voglio. Va bene, no.
2: E comunque questo era lo spazio.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Esatto, ma soprattutto non tutto il mal viene per nuocere.
2: O cuocere.
1: O cuocere.
2: Perché la il forno.
1: Grande Corona.
4: Corona, che simpatico umorista.
5: Good morning, Forever Young.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida.

0: Vado?
1: Vai, vai, tanto non ce la fai.
0: Ma come non ce la faccio? Qui su Ritmo 80 siamo tornati noi, Marchini con la K. Good morning forever young. Adesso è il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Domenica 14 giugno 2026, 165esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Eliseo.
2: Un minimo di galateo, lei non mi può rompere i coglioni.

0: Il pensiero positivo.
1: Chi ama molto non perdona facilmente.
2: Perché? Nessuno mi ama.
0: Le frasi del cinema.
3: E nella tezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è zappico.

0: Il proverbio. L'arte del ceramista è nella ciotola.
1: Proverbio del giorno. Chi era al telefono? Non niente, hanno sbagliato numero.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: Signore e signori, tornano i Marchini, c'è il resto del Marchino, le notizie che gli altri non vi danno.
1: No, assolutamente, è Shanghai, andiamo a Shanghai.
0: Perché dove è Shanghai?
1: Non lo so.
0: Dove giocano a Shanghai, no?
1: No, ragazzi.
0: Allora, siamo a Shanghai.
1: Ma no, vogliamo dire un'altra cosa. Allora, a Shanghai ha aperto un bar.
0: Ok.
1: Un bar dove tu vai dentro, sì, poi bevi un cocktail molto forte. Lo chiamano il cocktail definitivo, una roba del genere.
0: Che boia, cioè con un nome così.
1: E poi ti dà una bella botta,
0: sì,
1: e poi ti mettono sdraiati su una cassa, dentro una cassa da morto.
0: Ma
1: però non ti chiudono, stai lì.
0: Ah beh. Cioè si chiama definitivo perché ti dà veramente una mazzata che ti,
1: esatto,
0: stende.
1: E loro vogliono che tu, no, capisca, entrando in questa bara, che la vita, che la vita è importante, che la vita va vissuta a pieno, perché oggi ci sei, domani non ci sei. Queste,
0: esatto,
1: cose qua.
0: Quindi non esagerare anche nel bere, perché veramente magari è un attimo
1: è
0: che
1: un
0: passi
1: attimo,
0: di là.
1: È un attimo, quindi ti stai nella bara, tu stai lì e mediti.
0: Mediti
1: dentro la bara. Ok, io ho pensato.
0: Sì.
1: Ho pensato a questo bar quando cerca personale, no?
0: Sì.
1: Cerca, si è addetto alla cassa. Uno dice, cazzo, vado a fare il cassiere.
0: Esatto. No, no,
1: no, no.
0: Sei lì vicino alla cassa da morto con questo che è più di là che di qua.
1: Esatto. Addetto alla cassa.
0: Ma sta a sentire, questa è una battuta?
1: Sì, okay.
0: No, perché io ce n'avevo un'altra. Vai, no? Che quando uno ha finito passa alla cassa.
1: Meglio, questa non è male.
0: C'è la risata finta perché non facevo. Io direi di andare con la musica.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: seconda ora vai qui.
1: Te,
0: sì. No, vado io. La seconda ora qui.
1: Sì, sì, vado io.
0: La seconda ora.
1: Vado io.
0: No, no, no, perché se vado io, cioè.
1: L'hai detto?
0: Sì, l'ho detto. Allora, la seconda ora qui su
1: Report. Sarebbe bello saperlo prima, però.
0: No,
1: però vai, vai, vai.
0: Ah, ti ho fatto un cenno. Quando vedi un cenno.
1: Cioè, peccato, c'hai tutti i tic del mondo, c'hai quello un cenno. Io briscolo con te, non ci gioco, tra l'altro. Comunque,
0: sì, sembra un lampeggiante.
1: Muovi tutto. No, guarda, ne così,
0: Ah, quindi tu non hai inteso che era un segno che andavo io?
1: No,
0: no, perché noi ci mettiamo d'accordo. Essendo in due, in un microfono solo, vado io.
1: Allora vai,
0: quindi dicevo, la seconda ora dei Marchini con la K termina qui. Torniamo tra poco per aprire la terza.

0: Hot Stuff, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Ridisegnare la cura dell'Alzheimer integrando la diagnosi nei percorsi assistenziali, garantendo un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie, rafforzando i sistemi sanitari e pianificando in modo più strategico con una maggiore regia europea. È il cuore del documento di consensus firmato a Roma nell'ambito di Mind Shift, a Cross Country Mission to Reshape Alzheimer's Care, iniziativa internazionale che ha riunito nella capitale esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 paesi. Obiettivo: colmare il divario tra innovazione scientifica per l'Alzheimer e il reale accesso dei pazienti a diagnosi precoce e terapie. Una donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti. L'ansia rappresenta la dimensione psicologica più diffusa. La malattia ha effetti rilevanti anche sulla dimensione professionale e sui progetti di vita. Circa il 10% delle donne interrompe completamente lavoro o formazione, oltre il 20% riduce le ore lavorate e circa il 6% modifica ruolo o occupazione. Sono alcuni dei principali risultati del secondo rapporto Andos Crea Sanità, effetti collaterali del cancro alla mammella, qualità di vita, presentato a Roma. Quello dell'oncologia è un tema importantissimo per il nostro servizio sanitario nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti, dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro. Così all'ADN Kronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della 12ª Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati durante l'Oncology Summit 2026. Le competenze come leva strategica per governare la trasformazione dell'industria farmaceutica, sostenere innovazione e produzione, attrarre talenti e rafforzare la competitività del paese. E questo è il messaggio emerso dal talk "L'industria farmaceutica scommette sulle competenze", secondo appuntamento del ciclo "Equilibri e prospettive del sistema salute" promosso da ADN Kronos con il contributo non condizionante di Farmindustria, che si è tenuto al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lucio. Qui ci hanno pagato.
1: Oh, va bene.
0: Per passare un brano.
1: Va bene, anche due.
0: Io pensavo che era piace.
1: No, no. Chi è?
0: È questa nuova cantante che si chiama. 1, 2, 3. Nunzia Palermo.
1: Ridagli i soldi indietro.
0: No, ormai ha pagato, ha già fatto il bonifico.
1: Cosa canta sta donna?
0: Senti. Sentite, è lei dove riprende tutti i classici anni 50 e 60 ballabili.
1: Ah, bello.
0: Questo dovrebbe essere il Jegge. Pronta, Nunzia? Vai!
2: Abbiamo un ritmo.
1: Brava, basta, grazie.
0: Dale un attimo, aspetta.
2: E questo ritmo.
1: Basta.
2: Vuol dire che.
0: Vuol dire che.
2: Il mio saluto. Jegge. Forse voi.
0: Forse voi, sì.
1: Cosa c'è da? C'è dato, pagato bene.
2: Vuol dire che.
0: Vuol dire che. Aspetta, voglio sentire.
2: Voglio dire che.
0: Che cosa vuoi dire? Dillo.
2: Invece questo ritmo.
1: Quante ne ha fatte?
2: Bene a tia.
1: Allora, questo è il momento in cui gli utili vanno divisi con tutti gli ascoltatori. È il momento questo.
0: Mi chiediamo scusa. Cioè, io allora, pensavo fosse un bell'album perché ho detto, dai, riprende i classici 50-60 ballabili. Ma che nessuno l'ha fatto.
1: Allora, adesso voi, in questo momento, quanti siete all'ascolto?
0: Ecco.
1: Mandate una mail col vostro IBAN. Noi i soldi che ci è andato li dividiamo, perché avete sofferto con noi.
0: Esatto.
1: È giusto?
0: Una cosa più semplice, adesso sul profilo Facebook scrivete praticamente io ci sono per il bonifico.
1: Io ci sono per il bonifico, ho sofferto insieme a voi.
0: Quindi, quello che volete, comunque io ci sono per
1: io
0: il
1: ci
0: bonifico.
1: Va bene, e noi dividiamo l'utile giustamente con tutti voi perché abbiamo sofferto insieme e insieme dobbiamo anche gioire.
0: Allora faccio come sei mandi, lancio Nunzia.
1: Ecco, ma sei rotto?
0: Sì.
1: A posto.
3: Good morning, forever young.
0: Con Marco Corona e Martino.

0: comunque adesso suonerio,
1: vai. Suonerio.
0: L'appuntamento, ecco, è sempre quello,
2: sì.
0: Quello più bello, quello più snello,
2: sì.
0: Quello con le suonerie dei Marchini.
1: La rima era un'altra.
0: Non fare lo sfigato,
2: no.
0: Acquista le nostre suonerie.
2: Acquisto.
0: Alla modica cifra di 450 euro.
1: Ma non è vero,
0: vai.
3: Ma tutto a posto?
1: Francesco.

0: suoneria numero uno non è di tuo gradimento.
1: E allora? Ma
2: insomma.
0: Fa niente, non ci offendiamo.
2: Ecco, bravo, bravo.
0: La vedi quella là?
2: Quale?
0: È la tua macchina.
2: Sì.
0: Salta in aria. L'aria.
2: Non ce la prendiamo, eh?
3: No. Così impari a dire che le nostre suonerie non sono belle.
2: Ecco.
0: Ma se

0: Numero 3.
1: Rispondi.
2: No, il gatto Rocky.
3: No, gatto Rocky.
2: Rispondi.
3: Io voglio bene gli animali, tranne
1: Ottimo.
3: Questo.
2: Basta. O ti mordo.
1: Rispondi.
3: Senti, preferisco una mia pocket.
2: Pensa.
1: Ottimo.
0: Senti qui,
3: sì,
0: che
3: vai,
0: se te le prendi tutte, questa è omaggio.
3: Quale? Quale?
2: No,
3: veramente.
2: Lo scorreggiatolo, vai.
3: Vado al bar.
2: Sì. Io vado in bagno perché mi ha stimolato.
3: Mojito, per favore.
4: Good morning, fam.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo.

0: chat di WhatsApp diventano protagoniste, ma non con i messaggi,
1: no,
0: con le note vocali. Allora, intanto scusa socio, ma questa te la devo dire, è arrivato un messaggio per te.
1: Eh no,
0: è un messaggio, no, quindi
1: ragazza,
0: questo esula dallo spazio tipo...
1: è buona.
2: Io ti ho messaggiato sul computer, quando io ti ho visto su Facebook sul computer, e ti ho messaggiato e tu non mi sei risposto sul telefonino.
0: Ecco, perché non ti sei risposto?
1: Ho cambiato telefono, ho perso tutto, dico sempre
0: così. Ok. E c'hai sempre quello.
1: Oppure
0: .
1: Quando non salvo qualcuno, mi chiama, e io faccio ciao Marchino, e io, oh ciao, scusa, chi sei? Ho cambiato telefono e lui una volta mi ha detto, quante volte cambi il telefono? Una volta al giorno, va bene?
0: Allora veniamo a noi, quelli che invece non cambiano abitudini, e questi sono i figli. Più gli dici di fare o di non fare una cosa e loro sistematicamente
1: la fanno
0: o non la fanno.
1: Sentiamo.
0: Per esempio, sentiamo questa mamma.
3: Vai. Ma quante volte devo dire che se finite il latte o vedete che manca me lo dovete dire? Adesso vi sono già arrivata a casa e quindi non vado a ricomprarlo.
0: Ecco.
3: Alessia lo farà colazione e se lo volete pomeriggio prendete la macchinina e lo andate a comprare 25 litri perché li sequestro e li nascondo. Comunque ok, per le patatine.
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Questa è una mamma che è finito il latte, lo era appena andato a comprare. Potevate dirmelo.
1: No,
0: invece
1: no.
0: 25 litri ha detto di prendere. E poi invece,
1: vai,
0: socio, non so se conosci qualche tuo amico che arriva sempre in ritardo agli appuntamenti. Perché mi guardi?
1: No,
5: vabbè.
1: Vai.
5: Giuseppe, sto fuori già da 2 minuti.
0: Giuseppe.
5: 95. Giuseppe, 97. 97. Giuseppe, non sto niente. Giuseppe! Sempre che adesso fa. Basta. Ciao. Ciao Giuseppe. Senti? Me ne sto andando,
6: e io che pensavo di avere dei problemi.
0: Questo ha mandato dei messaggi. Arriva, arriva.
1: Allora, io avevo una ragazza che era sempre in ritardo.
0: Sì.
1: Okay? Io la chiamavo prima di uscire. Guarda, sto uscendo.
0: Quasi
1: 20 minuti arriva a casa tua.
0: Ok, quindi.
1: Era da casa sua, si affacciava. Non mi dire, scusa, ancora non sono pronta.
0: Ma
1: io aspettavo sotto,
0: sì.
1: Io ho letto libri sotto. Io portavo i libri in macchina e aspettavo in macchina.
0: E lei non era mai pronta.
7: Good morning, Forever Young.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dai, vai, ciao, a domani.
1: No, non possiamo essere così brevi, veloci. Ricordiamo, allora, io sono Marco,
0: qua a fare veloci.
1: Lo so, però io sono Marco Corona, tu sei
0: Martino.
1: E il programma si chiama Good Morning Forever Young. La radio finisce, l'abbiamo qua. Detto, finisce qua.
0: Torniamo,
1: grazie.
0: Domani alle 6, minuto più, minuto meno, non siate fiscali.
1: Esatto, dateci anche. Abbiamo una vita anche noi. E poi ci incontriamo quel vecchiettino.
0: Ma basta! Ciao!
1: La veloce, okay. Questa. Fortuna. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche.
3: Dal 1984, Matt Bianco.

Dal 1984, Prince, I Will Die For You. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: 8 o'clock hai ascoltato New Shoes, I Can't Wait e Diana Ross, Upside Down.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera Qatar, Elvetici avanti con un rigore di Embolo al 94esimo. Il gol di Kuki consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
1: È tutto per ora, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta a volo un video social. Ma ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80. La ami?
8: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
9: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500.

0: Kid, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici Forever Young, benvenuti, ritorna su Ritmo 80, nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade. Sono le Leprosida e anche per questo oggi vi presenterò tre canzoni che fanno riferimento al mese di giugno del 1975. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dalle La Belle con Lady Marmalade.

0: Patti LaBelle e le sue LaBelle con Lady Marmalade, grande successo nel mese di giugno del 1975. E dai Jukebox un'altra canzone che sicuramente ricorderete. Siamo alla numero 2 della nostra classifica, posizione occupata da Barry White con You're the First, Last, My Everything.
1: Rio!

voce più sexy di tutti i tempi, ovvero sia quella di Barry White, ci ha introdotto questo meraviglioso motivo che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2. Era You're the First, The Last, My Everything. Ma attenzione, perché siamo pronti ad ascoltare la canzone al vertice della nostra classifica. Guardano tutti dall'alto i Bimbo Jet. Il motivo è quello che si chiama El Bimbo.

0: una delle canzoni sicuramente più ballate nella prima metà degli anni 70 erano i Bimbo Jet con El Bimbo a chiudere il novero delle tre canzoni presenti all'interno della nostra Roy Parade, ovviamente occupando la posizione numero 1. Il nostro appuntamento per il momento termina qui, vi ricordo che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 sulla radio ufficiale dei Forever Young, ovvero sia Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida, ciao e alla prossima classifica.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: È la domenica dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno
1: dal 1987. Sandra, Everlasting Love. Dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out. Dal 1987, The Thompson Twins,

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: Ladies Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Masterchef 90.
6: La storia della Les con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
7: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
6: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Vieni a ballare con noi.
3: Ancora un disco, poi su Radio Ritmo 80.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, avventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 14 giugno 2026, 165esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Eliseo.
6: Un minimo di galateo, lei non mi può rompere i coglioni.

0: pensiero positivo.
1: Chi ama molto non perdona facilmente.
2: Perché? Nessuno mi ama.
0: Le frasi del cinema.
3: E nella tezza è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è zappico.

0: Il proverbio.
1: L'arte del ceramista è nella ciotola.
2: Proverbio del giorno. Chi era al telefono? Non niente, hanno sbagliato il numero.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Amore, come sto senza trucco?
6: E te che cazzo sei?
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre...

0: lunedì alle 11.30. Felice weekend con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e un

0: succederà.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough e Claudia Mori, Non succederà più.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom con finalità promozionali.

Forever Young, io sono Marco Greco, pronto a presentarvi le canzoni di Felice Weekend. E attenzione, partiamo subito con un pezzo che è stato un vero e proprio tormentone, quanto ci ha scassato in quel senso, no, proprio in quel senso ci ha dato

Violina, poi a seguire questa Comanchero di Murray. In qualche modo ci stava, era più o meno collegato, non lo so, c'era un filo conduttore, non solo la lingua, no, ovviamente, e comunque filo spagnola, spero che sia così. Va bene, siamo avanti, attenzione, freno a mano tirato, pronti a partire. Vi faccio sentire una canzone emblema, assolutamente, mentre io intanto devasto lo studio della radio, ho dato una manata al microfono. Attenzione, perché sono emozionatissimo di presentare un'altra volta una di quelle artiste che mi piace un sacco, perché è stata veramente popolarissima negli anni 90. Lei lavorava in banca, dopo il successo di questa canzone ha detto

0: attenzione, perché siamo anche sul nostro sito ritmo80.it. Basta che vai a cercarle, le puoi riascoltare queste puntate. Dici, cacchio, però mi piaceva che la vuoi riascoltare, la riascolti quando vuoi. Lo so, quindi ritmo80.it. Grazie a tutti da Marco Greco, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Debbie Gibson, Shake Your Love e Vasco Rossi, Brava Giulia.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'ottantesimo compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Pasilda, io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e benvenuti nel favoloso mondo del nostro Face to Face. I dischi allo specchio selezionati proprio da tutti quanti voi. Anche quest'oggi quattro canzoni che noi analizzeremo, metteremo faccia a faccia. Iniziamo subito con un brano degli Usura del 1992. Ed uno dei Simple Minds del 1982. E si parte con gli Usura, gruppo dance italiano fondato dal produttore Giacomo Maiolini, che nel 1992 lancia sul mercato una canzone che per lunghi anni caratterizzerà le produzioni seguenti del gruppo e che arriva al numero uno nelle chart dance inglesi. La ascoltiamo, si chiama Open Your Mind.

erano gli Usura con Open Your Mind, che altri non è se non una gustosa rielaborazione di un brano del 1982 della band scozzese dei Simple Minds intitolato New Gold Dream, ed è proprio quello che stiamo per ascoltare qui all'interno del nostro Face to Face.

0: In onda quest'oggi la storia della musica. Dal 1982 Simple Minds con New Gold Dream e dal 92 Usura con Open Your Mind. Il nostro appuntamento continua qui su Ritmo 80. Siete all'ascolto del Face to Face. E quindi questa storia della musica dance, l'enciclopedia del plagio, il vademecum dei DJ a caccia di scopiazzature varie, vi presenta un motivo degli Eastside Beat del 1991. Ed uno di Christopher Cross risalente al 1979. Cominciamo con gli italianissimi Eastside Beat, duo dance formato dai producer Gianfranco Bortolotti e Bruno Guerrini, che con la voce di Carl Fanini reincidono una hit del passato portandola in vetta alle classifiche di mezza Europa. Il motivo è quello intitolato Ride Like the Wind.
1: Face to face,
2: face to face.

Five Hits con Ride Like the Wind, che è anche il titolo della versione originale di questo brano, composta ed incisa dal cantautore statunitense Christopher Cross nel 1979 ed inserita nel suo album d'esordio, caratterizzato dalla famosissima copertina col fenicottero rosa e che lo rende vincitore di ben 5 Grammy Awards contemporaneamente. Quindi siamo pronti a farvi ascoltare subito la versione originale di Ride Like the Wind per Christopher Cross.

0: Dal 1979 Christopher Cross e dal 91 di SI Beat con Ride Like the Wind. Noi abbiamo concluso l'appuntamento qui su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young per il prossimo Face to Face. Dalle Le Proci, dal classico saluto a tutti quanti voi. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Depeche Mode.

0: dal 1988 Soul Sister, The Way to Your Heart. Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 in punto.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: prenotato.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: I ballatissimi su Ritmo 80 sono quell'appuntamento radiofonico che vi tiene compagnia ogni giorno a quest'ora.
6: I ballatissimi.
5: Oggi ho deciso di essere molto professionale e di non eccedere nel tono di voce, così no, cambio, non mi piace, ne ho normali, sì, perfetto. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, io sono Sabino, lui è Davide dall'altra parte e io parlo, lui suona e i dischi cantano, giusto così? Perfetto, il primo di oggi, iniziamo subito, è di JCA, si chiama I Begin to Wonder.

Capite quanto è brutto certe volte il mondo, la vita, però è fatta così che dovete farci. Noi non abbiamo più la possibilità, per esempio, di dire questo è il nuovo successo di Whitney Houston che balleremo per tutto l'anno, per tutta l'estate. Non si può fare più, lo sapete perché, no? Perché Whitney non c'è più, purtroppo. Però ci restano queste remix, queste cover che continuiamo a mandare anche se questa ha qualche anno ormai addosso. Il disco è di LMC, si chiama Take Me to the Clouds Above, ora Molella Confusion.

Uno pensa, perché chiamare un pezzo Professional Widow, cioè di professione vedova praticamente, e poi legge il testo e inizia a comprendere qualcosa in più, ma non vi traduco nulla se proprio vi incuriosisce, tanto internet ce l'avete, no? Quindi Tori Amos, Professional Widow Lyrics, e tranquillamente scoprite quello di cui sto parlando. Ora Madhouse, vecchio brano di Madonna, rifatto, si chiama Like a Prayer.

avete acceso la radio in questo momento, la prima cosa che vi è venuta in mente è stata: ma ascolta un po' Pitbull, perché lo stile si riconosce subito, no? In effetti è Pitbull il disco che stiamo mandando, si chiama Rain Over Me e questo è l'appuntamento pomeridiano Ritmo 80 con Sabino Pastore, che sono io, ciao ciao, con Davide Ferrarini, noi lo chiamiamo i Ballatissimi.

Ragazzi, fatemi un favore, ve lo chiedo proprio per cortesia, con tutto, da amico, ma togliamolo dalla playlist, vi prego. Perché ogni volta che suoniamo il disco di Gesto Funk, a me viene voglia di ballare. E come faccio in studio mentre dovrei, capito? È difficile, è anche una, c'è una reputazione da difendere, però è bellissimo davvero, eh. Can We Live, CC Rogers, Gesto Funk, il pomeriggio di Ritmo 80, e adesso Soul Providers, il disco è Rise. Down in

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Capite quanto era importante l'Italia nel panorama musicale della dance anni 90? Questo tipico, è un altro progetto tipicamente italiano, scusate il gioco di parole, questo era Round and Around, e con Davide Ferrarini stavamo riflettendo sul fatto che tutti i dischi che hanno fatto quelli di tipico hanno la voce che è un attimo più in secondo piano rispetto al basso, che è veramente il protagonista del disco, cioè la voce si sente poco rispetto al basso, per capirci. E anche questo era tipico dei dischi di tipico, non si può uscire da questo loop di giochi di parole, ma lasciamo stare. Round and Around, ora Carole Bailey, o meglio Alex Party, perché questa è I Can Make You Love Me.

0: che Simon Jay anche, aveva anche una bella presenza nel 1997. In ogni caso, questo era l'ultimo per oggi. Wanna Be Like a Man, Simon Jay, pomeriggio quello di Ritmo 80 che continua, ma non sarà più dei ballatissimi, che torneranno domani alle 14 per un'altra ora di musica da ballare insieme, la musica più bella degli ultimi 30 anni. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, Where's the Party? Dal 1986

0: al disco di ora, Miami Sound Machine, Dr. Beat. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: disco di ora. Daniele Petronelli e Roberto Tropea. Aie, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.

0: Club 90s, the best of 90s. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella, i valori della terra.

0: Avete ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982, John Arma Trading, Drop the Pilot.
1: Drop the Pilot, try my balloon. Drop the monkey, smell my perfume.
0: Dal 1984.

0: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
1: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, con Tommy Venturini come sempre pronti per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Oggi parliamo molto di intelligenza artificiale, ma già negli anni 80 qualcuno in maniera molto futuristica affrontava l'argomento in una serie televisiva. Sto parlando di Automan, uno dei primi ologrammi visti in televisione. Una sola stagione, 13 episodi, ma senza dubbio uno dei telefilm fantascientifici diventato un cult. Rimanendo sempre negli anni 80, probabilmente vi ricorderete anche delle cassettine Bimbo Mix. Giusto un assaggio di quello di cui parleremo quest'oggi. Subito un disco.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Sveglia marmotte, è tornato Bimbo Mix.
2: Vi ricordate le cassettine di Bimbo Mix? Una serie di compilation pubblicate negli anni 80 dalla Baby Records e che contenevano una cozzaglia di brani in sequenza mixata e che ebbero un gran successo. Furono pubblicati 6 album tra l'83 e l'87. Contenevano brani di ogni tipo, spesso anche con logiche poco convincenti. Si passava infatti da questa
3: a me mi torna in mente una canzone
2: alla sigla di Ghostbuster. E poi c'erano cover di successi famosi ma realizzati da personaggi sconosciuti. Sulle cassettine di Bimbo Mix era rappresentato un neonato con il cappello a cilindro e il papillon, ma probabilmente era più famoso il cinesino che promuoveva le compilation della Baby Records, Bimbo Mix e Mixage, il cinesino Cin Caolin. Ve lo ricordate?
1: Sapete cosa fanno quattro galline al Polo Nord? Il circolo pollale altico.
4: Che sballo, Bimbo Mix!
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Il mio nome? Autome. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio nome?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
4: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno, quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
5: Ti stai spegnendo?
4: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. Ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
6: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
6: Beh, questa sì che è un'automobile.
4: Sale.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
4: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni Ottanta.
1: Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
5: Ho creato un mostro.
3: E con Automan siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: classifica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1983, Lionel Richie, All Night Long. Dal 1986, Madonna, La Isla Bonita. Tropical.

0: Happy Station e Nada, dimmi che mi ami.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: Dobbiamo restituirli.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bananarama, Venus e Space Magic Fly.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: MasterCheck

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Iane.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

pronti per la lunga da capo. Vieni a ballare con noi. Quasi pronti per la lunga, ancora un pezzo a non farmi ridere. Dennis Jack e comincia Masterchef 90, la lunga, la lunga. Ritmo 80. Can't touch this.

0: Sono le 20:03.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Checo, you're ready?
5: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
6: Master Jack
5: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Posso?
8: Sì, ma non urlare, calma.
7: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvace, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spaccato, c'è ancora il pomello della radio?
8: Pomello della...
7: Il pomello.
8: Fa proprio tanto, neanche...
7: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione, boom, e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risata. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dennis Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence.

0: Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando aveva fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo. Vabbè.
1: Sex on the Street.
0: Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, e in un'ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tanto, del White Soul per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. Solo with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai, metti la.

0: We Zonti, The Artist, dal 96, Claudio Coccoluto. Sì, oh sì sì, oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira. Qui già me lo immagino, brasileiro. Eccolo, sente, sente. Tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto. Ehi, ecco, quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile. E niente, c'è Ghigno. È uguale, Claudio, si è aggiunto soltanto la cassa. Io mi incazzo. Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
1: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Bello Risolti, dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky.

0: Mephisto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella.
0: Arrivano i Q&Q. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che risponde al nome di Quique Tajiada e Kium Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con Batuca Gamma dal 93 in Massa Check 90.

0: Weekend con Give It Up. Vabbè, da 92, anche qua.
1: Incazzatura.
0: Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: E già me lo immagino, poveri Sergio Mendes che va a fare la fiesta. Oh yeah, ho fatto 2 o 3 produzioni. E c'è stato un pezzo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, e hanno preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri, come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo.
1: Eccolo qua. Ma no, ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché, mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma. Il perizoma che mi fa tipo carnevale di Rio. In un MasterChef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo. Bello, una bella trovata. Il remix today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: MasterChef 90.

0: cover di Missing degli Everything Bills.
1: È lei, è la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: Inix featuring Ming, Missing nel 2016, l'abbiamo ascoltata in Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte Inix, pubblicata su Spinning Records. Bello, rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo fatto. Qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che.
2: Ah,
0: metto il non fare.
2: Messo.
0: Vabbè, va a far culo. Ok. Non è successo. Ci prendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel Jack.
4: Come back soon.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

Ormai dal 95 siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, le ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson, ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi facciamo

non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Ha preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya e Temporal con Feel It dal 98. Vabbè,

0: social network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Anche voi abbassi.
0: Network Send Me an Angel 92 e la puntata dei furti va avanti, perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Gli hanno neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi, e manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente, arriva Daydream con Thinking About You dal 94, i Masterchef 90, un po' di musica, senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: Eh no.

0: era Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam da 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari mastercecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori, sentite qua. Ha fatto uguale anche loro. Bello.
1: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capito?
1: La maestra allora ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarla. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Fun Factory, che sono un mito per me, ho rubato qualcosa? Che ti metto 2 secondi a chiamare

0: questo dance tedesco, Jawohl, ganz Vergnügen. Vergnügen è gioia. Ti möchte dich ficken?
1: Ficken si capisce.
0: Però ficken si capisce. Möchte dich lecken? Si capisce. Queste sono le robe. Il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Ligmia di banane! È arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, un rullo di tamburi.
2: Pubblico!
0: Pubblico! È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di uvola perché sta andando via, e soprattutto una cena con Dennis Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ci convidiamo. È arrivato il momento del mashup di Dennis Jack.
3: Master Jack 90 presents
4: the Mega Mashup of the Week.

0: tutti sciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, e bravo, e bravo. Molella con Change, Kalia con Ripple Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile e Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, insomma, dopo è sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Excalibur, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa nella nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate, così vi arriva un regalo fatto per bene, magari un taccuino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifference più su biorepack.org.

0: Il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Beppe e Matterei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Ranta. Basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le ballad dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera su Radio Ritmo 80. Ehi, Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992, mentre a Madrid la Grecia firma gli accordi di Schengen per favorire la libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio Schengen e combattere la criminalità, il gruppo inglese di musica elettronica Opus 3 crea una traccia basata su una canzone scritta dal poeta Edward Burton, registrata solo in una versione a cappella nel 1983. It's a Fine Day, cantata da Chrissy Hawkshaw, diventa un hit internazionale, ad oggi riconosciuta come una delle 100 release più belle degli anni 90.

sulla DJ International Records di Chicago. Divenne in breve tempo number one nella UK Single Chart, nonostante Harley non si occupò mai di promuovere la traccia, essendo troppo impegnato per la realizzazione dell'album Hold On To Your Dream. 10 anni dopo, nel 1995, Dialog Telecom lancia in Sri Lanka il primo telefono cellulare commerciale, proposto ad un prezzo decisamente più basso rispetto ai primi modelli destinati solo alle persone più ricche. Lo stesso anno esce Inspiration, canzone

Facciamo un lungo salto temporale fino al 2003, anno in cui viene scoperto Ogle TR-56BSD, un pianeta fuori dal sistema solare, distante 5.000 anni luce dalla Terra. Lo stesso anno, Rune produce Calabria, una traccia contenente uno dei riff più

Michael Gray produce The Weeknd, traendo ispirazione da Get Down Saturday Night, un disco del 1983 di Oliver Cheatham che è accreditato come co-writer. Indietro nel tempo fino al 1997, quell'anno mentre Martina Hingis diventa la più giovane numero uno della storia del tennis a soli 16 anni, su Contour Records esce Singing in My Mind del duo

0: 1996, il maestro dell'house music Todd Terry con Josley Brown e Martha Wash produce Keep on Jumping, un rifacimento di un popolare disco del 1970 scritto da Patrick Adams e Ken Morris. La traccia originale è stata rifatta, remixata e campionata migliaia di volte, ma nel 1978 la reinterpretazione dei Music, del quale gruppo faceva parte anche Josley Brown, divenne una hit internazionale. La versione di Todd Terry, grazie anche alle due fantastiche voci utilizzate, è l'unica altra versione degna di nota fino ai giorni nostri. Un classico intramontabile dalla disco alla house music. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda!
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1992, mentre May Carol Jameson diventa la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio, su A&M Records esce We Gotta Love 10 della cantante americana Cissy Peniston, follow-up della hit internazionale Finally, che la porterà a cantare per la festa di compleanno privata di Aretha Franklin.

1993, quando Lenny Fontana, con lo pseudonimo di Tension, produce A Place Called Even, che successivamente verrà remixato anche da Joy Negro. Nel 1991, in Italia, si consolida il fenomeno della Italo House, chiamata anche Spaghetti House, del quale filone fa parte anche Move Your Love di DJ H, featuring Steph.

Torniamo nel 1992, anno in cui Microsoft lancia Windows 3.1, versione che permette alla società fondata da Bill Gates di competere con la Apple dal punto di vista della semplicità d'uso e interfaccia grafica. Lo stesso anno viene prodotto un altro disco essential della House Music, I'm Gonna Get You, di Bizarre Inc.

Siamo atterrati nell'anno 2000, anno in cui l'italianissimo Cristiano Spiller, coadiuvato dalla fantastica voce dell'esordiente Sophie Ellis-Bextor, produce Groovejet, il